ubriaco di parole che per te voglio inventare. Non so più che giorno è. Il profumo di carezze, le tue dolci tenerezze, tutto il resto.